nostro grande amore, con tutto il suo splendore, fa troppo male al cuore. Ronchiamo allora, prendo ognuno.

Non devi imparare se ti vuoi far la posizione, la civiltà ti apprezzerà come un gran genio. Su, lascia star, che vuoi studiare, banca e

al tuo ritmo strano, al tuo gaio suono, che strapazza, che ci ammazza, in abbandono ci sei trasportato. La foto devi imparar, se ti vuoi far la posizion, la civiltà ti apprezzerà come un gran genio. Su, lascia star, che vuoi studiar.

così, scherzando con il cuore ed è così, si sa che senti un pizzicore ed è così, che nasce amore, si sa, un amore senza più bugia. E così, scherzando con il fuoco ed è così,

con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante

Così l'amore fila nell'accordo più perfetto fra me e la signorina della casa di rimpetto. Si svolge a suon di musica, di gesti e concertin, fra un tango di Barzizza e una polca di Angelin. Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della terra.

Se piove vaghi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe t'entra già. Cosa vorresti dire, cosa vorresti fare, se senti già le suole far cicciare? Che ci vuoi fare se nel taschino, frugari frugogno, non puoi trovare il becco d'un quattrino? Libero te ne vai, a piedi.